0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Sapete com'è con le ragazze cattoliche? Cominciano tardi e devono recuperare il tempo perduto.
1: Alanis Morissette. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.

0: Se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics.
4: 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics
5: 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: più uno.
6: Yeah.

0: sempre detto di essere terribilmente vulnerabile come autore. Puoi semplicemente guardare i miei dischi e capire cosa provo.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Classics
11: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Lo prevede il patto sulla migrazione con le normative recenti dell'Unione Europea. Per ora Francia e Spagna non si uniranno a questi paesi. Le opposizioni contro Meloni, clamoroso boomerang per il governo. Abbiamo spazzato via l'Iran, dice in una intervista Trump concessa al suo ex avvocato e grande accusatore Michael Cohen. E sul piano strategico il presidente USA afferma che le forze americane controllano lo stretto di Hormuz e che a breve ne otterranno il completo possesso. Ieri l'annuncio di una guerra economica contro Teheran. Dopo più di 7 ore di riunione, il CDA di Montepaschi Siena dà il via libera al piano della D Lovaglio per contrastare la scalata di Intesa. Doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali. Se andassero a buon fine, il nuovo gruppo avrebbe una rete di più di 2.600 filiali per un polo da 70 miliardi. Il maltempo, temporali e forti piogge al nord in Toscana. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. Colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato un campeggio in provincia di Bergamo. Quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella. In questura ieri confronto tra Gianni Di Vita e un'amica. Ci sarebbero divergenze nei racconti dell'uomo, marito e padre delle due vittime, con quello dell'altra testa. Calcio ai playoff della Conference League. L'Atalanta di Sarri pareggia 0-0 con l'Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Tennis, Cobollis offre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Nella prossima notte Musetti giocherà contro Tiafoe. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Firenze-Roma, rallentamenti per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Sulla 16 Napoli-Canosa code per un veicolo in avaria tra Vellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, altro incidente segnalato tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A24 tra Turbano-Romano, code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 1 via Aurelio è stato chiuso un tratto per la pioggia all'incrocio Casello-Savona-Vado-A6-Torino-Savona. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno. È venerdì 21 agosto, sono le 7.02. Io sono Viola, pronta per tenervi compagnia per queste 3 ore, le 3 ore di Breakfast in Rock. La colazione, il momento in cui con calma, per cortesia, ci svegliamo, ci stiracchiamo, ci beviamo un bel caffè e soprattutto vi racconto un po' di cose, un po' di notizie che ho trovato apposta per voi, eh. Prima di tutto fatemi salutare Patrizio Marchesan in regia. Buongiorno Patrizio.
7: Come on, Bia, come on.
6: Oh, come on, come on. Allora, devo dire che questo weekend andrò via. Andrò nelle Marche, una delle mie regioni preferite. Ho guardato il meteo ieri, io ve lo dico, se piove. Se piove questo weekend impazzisco, eh. Ma a parte i miei programmi, iniziamo con i voli. Partiamo già male, eh. Quando si parte con queste idee al mattino, non va bene la giornata, eh. Bisogna partire con le belle idee, essere positivi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, fateci sapere i vostri programmi della giornata, anzi mandateci un bel vocale, il buongiorno, per farmi tranquillizzare, per farci sentire le vostre voci. Cosa farete oggi, cosa farete questo weekend? Magari qualcuno di voi andrà nelle Marche, no, andrà in giro, partirà, qualcuno sta tornando dalle ferie, insomma tutto quello che volete, noi siamo qua. 342 41 41 3-4-1-1, numero che ormai secondo me sapete a memoria. Io ve lo continuo a dire perché ripetita Juvent, come mi diceva la mia professoressa al liceo. Eppure gli esami a settembre c'erano. Iniziamo con 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock.

0: Smashing Pumpkins, Spellbinding, sono loro che chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Continuano ad arrivare messaggi al 342-4141-411 sui vostri programmi, il vostro buongiorno, continuate a mandarcene altri, torniamo fra poco con i Sum 41 e poi vi leggiamo e vi ascoltiamo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Sbagliati con questa i Sum 41 in Too Deep dal 2001. Mamma mia, che bello! Mi ricordo quando sono stati agli A-Days, 1, 2, 3 anni fa. Non mi ricordo ovviamente neanche il giorno, figuratevi l'anno. Comunque è stato un concerto super. Apriva Avril Lavigne. Quello era proprio il mio giorno, il mio concerto. C'ero impazzita. Va bene, questa canzone parla in realtà di problemi sentimentali, perché loro sono così, Sum 41, perché il punk è un po' così. E in Too Deep, troppo in profondità, no? Quindi racconta di quando uno si spinge troppo oltre, è troppo coinvolto e poi non riesce più a tirarsi fuori da una relazione, o anche quando uno si spinge troppo oltre, è troppo coinvolto e poi non riesce più a tirarsi fuori da una relazione,

0: A mangiare il fritto misto.
1: Oh,
0: Super sorrisi stamattina, dai.
1: Bene,
0: Ciao Virgin.
1: bene. Beh, un bel programma mi sembra, eh. Amici pub, amici fritto misto. Ok. Ottimo, ottimo. Io raccontavo prima che questo weekend andrò nelle Marche e quindi è arrivato un aggiornamento meteo.
2: Previsioni sì. Meteo per questo fine settimana nelle Marche.
1: Okay.
2: Arriva da Milano il sole.
1: Oh, bene.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Mi piacciono queste previsioni totalmente immaginate. Grazie, grazie, grazie. Continuate a raccontarci le vostre giornate, i vostri programmi. Io continuo a parlarvi di cose belle perché il 3 febbraio all'Alcatraz di Milano arrivano gli Editors. Li ascoltiamo qui su Virgin Radio con il loro ultimo singolo, si chiama The Rush.

0: I Placebo, che saranno tra l'altro il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano in una data targata Virgin Radio, ascoltati qui con Beautiful James a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, torniamo con un Virgin Classic anno 1985.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litro per 6 a 1,79€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1985.

Dire Straits, Money for Nothing, Virgin Classic anno 1985, canzone scritta da Mark Knopfler, pubblicata nel loro album capolavoro Brothers in Arms. È diventato questo brano uno dei brani più iconici forse della storia del rock, e come tutti i brani iconici, quelli che sono diventati super famosi, è nato in modo totalmente casuale. Siamo a New York, in un negozio di elettrodomestici. Mark Knopfler, il nostro amico, si trovava in un negozio appunto di elettrodomestici dove c'erano televisori, cose casalinghe, eccetera eccetera, e sul muro c'era proprio la classica parete di televisori che troviamo nei negozi, di schermi, e tutti erano sintonizzati su MTV, che tra l'altro era nato 4 anni prima, nell'81 mi pare, canale musicale che in quegli anni stava rivoluzionando un po' la discografia. Accanto a Mark, e di fronte a questi televisori, c'era un addetto alle consegne con la tuta da lavoro che stava guardando i videoclip e commentando a voce alta, e anche in modo piuttosto rozzo possiamo dire, quello che vedeva. Lui si lamentava del fatto che quei musicisti nel video, gli artisti, le rockstar, quelli che noi amiamo, non lavorassero davvero ma guadagnassero cifre spropositate semplicemente suonando la chitarra in TV. E Mark Knopfler, affascinato questo punto di vista dell'uomo, chiese subito una penna alla cassa e annotò parola per parola le frasi del commesso, che tra l'altro potete ritrovare nelle lyrics di questa canzone, perché sono praticamente esattamente quelle, non tanto carine devo dire, però anche da non lo so, magari se oggi o domani sarete in un negozio di elettrodomestici vi verrà l'ispirazione per scrivere una canzone che poi farà la storia della musica rock, oppure no, perché loro sono i Dire Straits, chi lo sa. Intanto c'è anche Role Model, nuovo singolo, si chiama Joy.

0: I Coldplay con Humankind chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola, con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCom 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Nella notte droni russi su un villaggio vicino a Kharkiv. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti. Solo ieri altre 16 vittime in un massiccio attacco sulla capitale ucraina Kiev. Il leader Zelensky nel suo discorso serale torna a chiedere agli alleati missili Patriot. In una intervista Trump afferma di aver annientato militarmente l'Iran. Teheran, ribadisce il presidente USA, non avrà l'arma nucleare. L'inquilino della Casa Bianca sottolinea che la perdita dei leader iraniani ha anche complicato la diplomazia, perché nessuno sa chi ci sia al comando. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto. Calcio, pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli segnalato un incidente con rallentamenti tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Lungo la 14 Pescara-Bari perdita di carico tra Pescara Nord Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla 12 Genova-Rosignano un veicolo in panne crea rallentamenti tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato allo svincolo di Cavenago in direzione di Brescia. Sulla 27 Mestre-Belluno personale su strada tra l'allacciamento Venezia-Belluno e Treviso Nord in direzione di Venezia. Infine lungo la statale via Aurelia lavori di manutenzione tra l'incrocio Sarzana, strada statale 62 della Cisa e l'incrocio Ressora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo per tutto il mese di agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del pre-rock. Partiamo con i Jet e la loro Are You Gonna Be My Girl?

0: I Pearl Jam chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Non vi lascio, voi rimanete qui, torniamo fra poco anche con i Kasabian.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo, omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
6: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online.

perfetta per la colonna sonora della nostra vita romantica. I Kasabian, ritrovati con la loro Goodbye Kiss dal 2011, dal loro quarto album Velociraptor, canzone che è la classica ballad nostalgica che parla di un amore tossico, un amore intenso, un amore di quelli che ancora prima di iniziare si sa già che devono finire. Infatti we met with a goodbye kiss, quindi ci siamo incontrati con già un bacio d'addio. Sì, un po' strago questo momento, il nostro momento relazioni e malinconia. Il testo parla appunto della malinconia di un addio inevitabile che è alimentato un po' dal caos e anche dagli eccessi dello stile di vita delle rockstar. Infatti c'è una frase che dice rock and roll sent us insane, e quindi è una frase che attribuisce la colpa della rottura anche all'ambiente, allo stile di vita frenetico, eccentrico della band, la vita on the road, gli eccessi, la pressione della fama che potrebbero agire come destabilizzante per le basi di una coppia. Insomma, una canzone che ci dice che a volte non bastano le parole per salvare il rapporto, però è una canzone anche dove c'è la consapevolezza, quindi lo sai già, inizi che già sai che questa storia non può andare da nessuna parte, però ha anche la speranza che magari in futuro questa cosa potrebbe in realtà succedere. Perché? Perché uno cambia vita, perché uno matura, perché si va avanti e ci si può rincontrare in un altro momento migliore, forse per entrambi. Va bene, chiudiamo il nostro momento psicologia delle coppie, che mi sa che né io e Patrizio siamo in grado questa mattina, e passiamo alla musica. E Greta Van Fleet a ottobre escono con un nuovo album e questa canzone ne fa parte, si chiama So You Stand.

0: Souls Warning, i Killers qui a Breakfast e Rock. Rimanete con noi, torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato dai Cream.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Virgin Classics 1967.

Che Virgin Classic, I Cream, Sunshine of Your Love, 1967, l'anno di questo super brano che mi fa pensare a love, all'amore. E quindi a voi ascoltatori e ascoltatrici di Virgin Radio, come sempre mi piace fermarmi un secondo e ringraziarvi, insomma, perché è bello sapere che ci siete sempre, possiamo dirlo, in qualunque giorno, in qualunque ora, perché sia molto molto presto che molto molto tardi voi ci siete, ci mandate messaggi, ci fate sentire tutto l'amore che avete per noi, perché siamo una grande famiglia, quella del rock e quella di Virgin Radio, quindi grazie, continuate ad ascoltarci, potete farlo in veramente tantissimi modi e adesso è il momento in cui vi ricordiamo tutti i modi in cui potete farlo. Siamo in FM, quindi se siete in giro, in macchina, anche in DAB Plus, ovviamente potete mettere Virgin Radio, poi potete ascoltarci tramite la nostra app da scaricare sul telefono e tramite il nostro sito virginradio.it. In entrambi i casi fatevi un giro sia sull'app che sul sito, perché ci sono un sacco di cose belle da scoprire, le ultime rock news aggiornate, ci sono le fotogallerie dei concerti, le interviste che facciamo, magari vi siete persi qualche intervista, qualche speciale, potete riascoltare e rivedere tutto quanto. Vi consiglio anche di seguirci sui nostri social, perché trovate anche lì tante cose belle. Siamo in diretta anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Ci siamo noi, ci sono i video delle nostre canzoni, quelle che amiamo, ad esempio gli U2, il loro nuovo singolo Street of Dreams.

0: non mi è venuto in mente dagli anni 90. Ma se fossimo nel momento giusto, al posto giusto, e Free si girasse da me dicendo «Facciamo questo bis con i calzini?», non mi negherei.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: AC/DC Realize chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TG Com 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Abbiamo spazzato via l'Iran. Donald Trump torna a rivendicare la portata dell'operazione militare americana contro Teheran. Il presidente USA lo dice in una intervista al suo ex accusatore Cohen. L'inquilino della Casa Bianca mette in guardia: presto avremo il pieno controllo su Hormuz. Nella notte attacco con droni russi nella regione di Kharkiv, due donne sono state uccise, altre due persone invece sono rimaste ferite. Kiev bombarda le infrastrutture energetiche di Mosca, mettendo in crisi le capacità produttive della Russia. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena, la strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sul gruppo senese. Una donna è stata trovata morta in casa vicino a Potenza. Presentava un grave trauma al volto. I sanitari chiamati dal marito e dal figlio, ma i soccorsi sono stati vani. Inquirenti al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti e alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia: segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Dalmine in direzione di Brescia. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo fermo tra Celle Ligure e Albissola in direzione di Ventimiglia. Per traffico invece rallentamenti sul grande raccordo anulare Casilina-Appia, lo svincolo 21 in direzione Appia. Sulla 1 Roma-Napoli, traffico lento per una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Lungo la statale 18 Tirrena inferiore, per lavori, traffico rallentato all'incrocio Sant'Eufemia Lamezia in direzione dell'incrocio Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo per tutto agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con Joy Ramone.

0: away to heaven.
1: Stairway to Heaven, si entra così sottovoce dopo questa canzone. Sono stati i Led Zeppelin a chiudere 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio e rimanete con noi, torniamo fra poco anche con una canzone stupenda dei Linkin Park.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

canzone con la quale ho imparato a suonare la tastiera alle medie, perché la suonavamo con il prof di musica, che era veramente uno di quei professori che poi ti rimangono nel cuore, perché mentre tutte le altre classi imparavano a suonare il flauto, noi imparavamo la chitarra, poi c'era chi imparava il basso, la batteria, la tastiera, e questa canzone insomma era una delle prime che abbiamo imparato a suonare. E quindi, oltre a ricordarmi Chester Bennington, oltre ad essere una delle canzoni più famose, più iconiche dei Linkin Park, What I've Done, mi riporta insomma ai miei 13 anni. Quanti anni si hanno alle medie? Sai che non lo so, 10, 11, 12, insomma, in quella bellissima età preadolescenziale che non vorrò mai più rivivere. A proposito di Linkin Park, dal 30 settembre al 3 ottobre saranno al cinema con Unshutter, racconto di un percorso umano e artistico costruito attraverso le immagini dello strepitoso live a Sao Paulo, più l'archivio personale del gruppo, materiali inediti, e sarà tutto un deep dive sul periodo anche più delicato della storia dei Linkin Park. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, però insomma volevo citarvi quello che ha detto il regista su questo lavoro. Ha detto: volevo catturare le conversazioni, i dubbi, i momenti creativi e tutto ciò che sta in mezzo, cose che solo chi le vive in prima persona può davvero comprendere. Effettivamente sarà un film molto emozionante, perché parlerà dei momenti più delicati dei Linkin Park e poi anche del nuovo capitolo con Emily Armstrong alla voce. Sono tornati anche i Foo Fighters, li abbiamo visti live agli High Days, super concerto e super nuovo singolo. Li ascoltiamo qui su Virgin Radio, questa è Window.

0: Lenny Kravitz, TK421, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi e torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato dai Queen.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
6: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
14: Virgin Classics 1976.

I Queen, Tie Your Mother Down, Virgin Classic anno 1976, e qualche giorno fa è stato il compleanno di John Deacon, bassista storico dei Queen, che è un personaggio molto particolare che abbiamo amato tanto, amiamo tuttora, e che si è ritirato completamente dalle scene dopo la morte di Freddie Mercury. Cioè ha fatto delle apparizioni, quindi è salito sul palco insieme a Brian May, Roger Taylor e alcuni dei più grandi nomi del rock, da David Bowie a Robert Plant, per il Freddie Mercury Tribute, concerto in memoria di Freddie Mercury, che si è svolto il 20 aprile del 92 allo stadio di Wembley. Poi ha partecipato alle session dell'album postumo Made in Heaven, uscito nel 95, e ha suonato The Show Must Go On nel 97 insieme a Elton John. Dopodiché si è proprio ritirato. Perché? Perché dopo la morte di Freddie Mercury lui ha deciso di non partecipare più a nessuna iniziativa legata ai Queen. Ha detto una volta: per quanto mi riguarda è finita, non ha senso andare avanti, è impossibile sostituire Freddie. È vero che loro avevano un rapporto di amicizia molto molto grande, li legava l'amicizia, la passione per la musica, erano due persone completamente opposte, però avevano una grandissima intesa, soprattutto sui brani più soul, più funky, ad esempio Another One Bites the Dust, canzone scritta da John Deacon, che all'inizio non voleva nemmeno presentarla al resto della band perché pensava fosse troppo diversa dal loro sound, però Freddie Mercury l'ha voluta fortemente, poi è diventato uno dei loro più grandi successi. Va bene, tutto questo per ricordarvi che sul nostro sito virginradio.it c'è un bellissimo articolo che racconta proprio la storia e la vita di John Deacon, quindi se volete andatevelo a leggere. Adesso arrivano i Nickelback, questo è il loro ultimo singolo, si chiama Bones for the Crows.

0: La gente raramente fa quello in cui crede. Fa quello che è conveniente. Poi si pente.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: More Time, e una volta ancora li vedremo dal vivo il 13 giugno agli Days di Milano, Ipodromo Snai, San Siro. Sto parlando dei Blink-182 che abbiamo appena ascoltato qui su Virgin Radio, che ci hanno portato alla fine di queste tre ore passate insieme, tre ore di breakfast in rock. La nostra colazione, posso dire, buono il caffè a casa, però la colazione in radio è proprio un'altra cosa. Grazie anche a Patrizio Marchesan in regia. Io vi lascio con Adriana, noi ci risentiamo lunedì alle 13, dalle 13 alle 16 sarà il mio orario per l'ultima settimana di agosto, oggi. Allora vi saluto, ciao a tutti e buon venerdì!
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
4: Summer in Rock.
0: Dai che è venerdì 21 agosto, sono le 10, ragazzi, là fuori c'è il diluvio universale, incredibile. Anche se è agosto, io sono arrivata in radio praticamente zuppa. Il mio pantalone adesso lo devo strizzare, Patrizio, e così allaghiamo tutti gli studi di Virgin Radio. Ma voi invece, dov'è che siete? Ditemi che siete in qualche posto bello, soleggiato, al mare o anche in montagna, però magari ecco senza pioggia, con quella frescura, perché qui ecco si fa così, si passa da un trauma all'altro, dal caldo torrido al, come dire, alla pioggia torrenziale. Va bene, l'importante è restare qui su Virgin Radio. Questa è la diretta di Summer in Rock, io sono Adriana, resto con voi fino alle 13 per tanto rock and roll, tante notizie dal mondo della musica. Ovviamente c'è sempre uno sguardo ai concerti targati Virgin Radio e si parte sempre con il free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione. Questa mattina partiamo con gli Audioslave.

0: Elton John, Ordinary Man, sono loro a chiudere il free rock di questa prima ora di Summer in Rock qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Sei aggiornato sul calciomercato?
5: Ovvio, leggo Gazzetta.
4: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
6: Per forza, leggo Gazzetta.
4: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
5: Direi, leggo Gazzetta.
4: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

con Look Around qui su Virgin Radio, ma parliamo dei Foo Fighters perché ci sono delle enormi novità. Chili Peppers con Look Around qui su Virgin Radio, ma parliamo dei Foo Fighters perché ci sono delle enormi novità.

si arriveranno a St. Louis, sempre nell'ambito del loro tour mondiale Power Up, dove sono supportati, lo sappiamo, generalmente dai Pretty Reckless, però è stato confermato che loro non potranno esibirsi quella sera in Missouri. E quindi al loro posto sono stati ingaggiati i Foo Fighters. I Foo Fighters faranno una deviazione, insomma, speciale e unica dal loro tour mondiale negli stadi, il Takeover Tour, per questa sostituzione tra band, ma sicuramente vedere sullo stesso palco AC/DC e Foo Fighters è un sogno che si avvera per i fan, un concerto sicuramente che entrerà di diritto nella storia della musica. Voi vorreste essere lì l'8 di settembre? Io sì, quasi quasi. Un pensiero, Patrizio Marchesan, ce lo facciamo, che dici? Va bene, noi continuiamo con la musica su Virgin Radio, è il momento dei Royal Blood, questa è 10 over 10.

0: Decisions. Ci sono anche gli Strokes qui su Virgin Radio, altra data targata Virgin Radio, manca anche poco perché li aspettiamo in Italia il 17 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Restate qui, questa è la diretta di Summer in Rock, noi torniamo tra pochissimo anche con un classico The Clash.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics 1980. Virgin.

Virgin Classics del 1980, sono i Clash con Police on My Back. Ci dà la carica giusta per affrontare questa giornata, questo venerdì 21 di agosto. Vi ho detto all'inizio della nostra diretta di Summer in Rock, sono entrata negli studi praticamente zuppa, il mio jeans è andato, e mi state scrivendo che effettivamente anche dalle vostre parti piove. Voglio salutare Tommy da Ferrara, ci dice: mi ero quasi dimenticato di cosa fosse la pioggia e ora finalmente fresco, perché ha fatto un po' così, è passato dal caldo afoso alla pioggia torrenziale, ora non sappiamo neanche più cosa indossare, dove andare a prendere i vestiti e come vestirci. Va bene, allora questa è la nostra diretta, andiamo avanti fino alle 13, io sono Adriana, vi ricordo che restiamo insieme anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it, sempre aggiornato, sempre con gli occhi fissi sul mondo del rock and roll, perché abbiamo bisogno di sapere tutto ciò che accade nelle case delle band che ci fanno sognare, come ci stanno facendo sognare Fountains DC, che tornano il 16 di ottobre con un nuovo disco, Dopamine Chamber. Li ascoltiamo adesso, godiamocelo davvero tutto, questo nuovo singolo si chiama Marianne.

0: La vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Head Over Feet, la bellissima voce di Alanis Morissette ci porta alla fine della prima ora di Summer in Rock qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
0: Amici di Virgin Radio, qual è la canzone che vi fa venire la pelle d'oca in assoluto? Dovete sceglierne solo una perché ne parliamo insieme nella seconda ora di Summer in Rock, ma prima ripartiamo con il Free Rock che si apre con loro, i Pearl Jam.

0: of Glass, la voce di Liam Gallagher in questa seconda ora di Summer in Rock. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i Kasebian.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
10: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

In questa seconda ora di Summer in Rock, bellissimo brano che tra l'altro abbiamo ascoltato live durante il Noisy Naples Fest, quando i Kasabian hanno suonato per un concerto targato Virgin Radio quest'estate a Napoli. Tra l'altro questo pezzo è la stessa traccia del primo album omonimo dei Kasabian, diventato uno dei pezzi più forti durante i loro show, cantato non da Sergio Pizzorno ma dall'ex cantante dei Kasabian Tom Megan, che ha spiegato molto tempo fa ad un programma televisivo britannico le origini di questa canzone. Lui dice: abbiamo vissuto tutti insieme in una fattoria per alcuni anni, è stato fighissimo, fantastico, abbiamo firmato un contratto discografico e quindi ci siamo trasferiti lì, ci consideravamo una specie di piccola setta, facevamo musica, l'ascoltavamo, eravamo completamente immersi nella musica, ci eravamo distaccati dal mondo intero, non facevamo altro che camminare avanti indietro a pensare un po' come doveva uscire questo disco, come dovevano uscire i brani. E LSF, quindi Lost Souls Forever, è nata come un brano electro. Hanno iniziato con questa ritmica che funzionava, una piccola strofa, poi hanno sviluppato la melodia per il testo. Insomma, è un brano che si è creato da solo, è venuto fuori così, come d'altra parte succede a moltissime canzoni, soprattutto nel mondo del rock. C'è quella piccola ispirazione, il luogo giusto, ed ecco che le canzoni si fanno da sole. Per quanto riguarda invece Sergio Pizzorno, io vi ricordo di andare sul nostro sito virginradio.it, perché Francesco Allegretti ha fatto una bella chiacchierata con lui, quindi recuperate questa bella intervista. Intanto noi ci diamo la carica con i

0: Everyday Life, ci sono in Coldplay su Virgin Radio, restate qui, noi torniamo anche con un classico del 74.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Noi ci siamo, e voi?
10: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
11: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Virgin Classics 1974.

Il Lynyrd Skynyrd The Sweet Home Alabama Virgin Classics del 1974. Vi ho chiesto prima, amici e amiche di Virgin Radio, ditemi un solo brano che vi fa venire la pelle d'oca. Ebbene, avete scritti parecchio, ad esempio Nothing Else Matter, ovviamente, come potrebbe essere altrimenti. Ci sono molte canzoni che vi fanno venire i brividi. Mi piace questo messaggio. Elena da Ravenna ci dice: Good Riddance, quella di Green Day, la canzone che mi ha portata all'altare accompagnata da mio figlio, indimenticabile. Se ci metti poi Highway to Hell subito dopo il sì, si capisce il genere di unione, è un inferno. Mi è piaciuto molto, bellissimo, anzi adesso voglio sapere se avete scelto delle canzoni rock per il vostro matrimonio, magari per l'ingresso, insomma, verso il vostro lei o il vostro lui o la vostra lei. Comunque, perché abbiamo parlato di questa cosa? Perché questo fenomeno della pelle d'oca ha un nome, si chiama friction, ed è una risposta del cervello che coinvolge circa il 50-60% della popolazione, dove non si tratta di apprezzare semplicemente una melodia, ma il nostro sistema nervoso reagisce in modo davvero molto intenso, crea una vera e propria sensazione fisica, come la pelle d'oca, quel brivido che sentiamo lungo la schiena. E quindi quando una musica ci sorprende, il cervello lo sente, rilascia la dopamina, il piacere si amplifica tantissimo. Noi sappiamo bene di cosa si tratta, soprattutto durante i concerti, tutti i concerti a cui andiamo, pelle d'oca appena la prima nota, dopo la prima nota che sentiamo, una roba davvero incredibile. La potenza di questa musica qui che ci riempie le giornate. Arrivano su Virgin Radio gli Amazons.

0: Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: vedo che ci sono stati molti matrimoni rock. Avete davvero messo un sacco di canzoni fantastiche al nostro matrimonio. Taglio della torta con cascata di scintille e Mercy dei Muse a tutto volume. Oppure, allora, quando è entrata mia moglie è entrata Walk dei Foo Fighters. Raga, ma che bello, mi fate venire voglia di sposarmi. No, no, no, non farò questo errore. Scherzo, va bene. Allora, Adriana con voi fino alle 13. Restate lì, noi torniamo dopo le news della TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
9: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. La donna di 57 anni trovata morta in casa vicino Potenza con un grave trauma al volto, sarebbero stati fermati marito e figlio. Inutili tentativi di rianimazione dei sanitari della 118 chiamati poco prima di mezzanotte. Sul posto le forze dell'ordine, sotto sequestro l'abitazione. Non si arrestano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco, sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni. Il gasolio raggiunge invece 2,122 al litro, sono i dati rilevati dall'osservatorio della MIT. Stiamo andando molto bene con l'Iran, li abbiamo annientati militarmente. Teheran non avrà l'arma nucleare, lo ha detto il presidente USA Trump in una intervista a Cohen, suo ex avvocato, ribadendo che presto lo stretto di Hormuz sarà sotto il controllo americano. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12° Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc, ottimisti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 2 minuti dopo le 12, questa è la terza ora di Summer in Rock, la nostra estate insieme qui su Virgin Radio, anche se fuori diluvia tantissimo. Tra poco parliamo dei Weezer perché oggi è il loro giorno, ma prima ripartiamo con il free rock, ad aprirlo i Franz Ferdinand.

0: con Bite Me in chiusura del Free Rock. Questa è la nostra terza ora insieme, Summer in Rock, 12:20. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 13, poi dopo c'è Che Ti Passa 13:16 e Sunset in Rock ci sarà con voi Alteria dalle 18 alle 20. C'è Mattia Rossi in regia. Buongiorno Mattia, tutto ok? Sì, va, procede, dai che venerdì, restate con noi, torniamo tra poco anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21:30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sei aggiornato sul calciomercato?
8: Ovvio, leggo Gazzetta.
7: Quindi sai anche chi hanno comprato in 3.000?
9: Per forza, leggo Gazzetta.
7: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
8: Direi, leggo Gazzetta.
7: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.

Kid, sono i Linkin Park qui su Virgin Radio. Ma oggi, venerdì 21 agosto 2026, è la giornata dei Weezer, perché esce il loro nuovo album omonimo, il loro 20° disco. Hanno fatto un incredibile tour per il 30° anniversario, che è registrato sold out ovunque, e poi si sono riuniti ad Orange County, un punto di incontro a metà strada tra tutte le loro residenze lì in California. Ed è tornata, in sostanza, loro che hanno fatto, sono tornati alle loro origini, in una sala prove hanno suonato insieme, hanno scritto insieme, cercando un po' di capire che cosa volessero fare dopo e quale forma poteva prendere il prossimo progetto. E quindi questo disco nasce da quelle sessioni, con brani scritti da 3 dei 4 membri della band. E infatti è la prima volta che, ad esempio, il frontman chitarrista dei Weezer, Rivers Cuomo, e il batterista Pat Wilson hanno scritto insieme le basi di un brano del loro primo album. Comunque, Weezer, che cosa contiene? Dei brani ironici sull'invecchiamento come band, sul continuare ad andare avanti, e anche insieme ad altri brani che celebrano la loro posizione attuale, cioè quella di una delle band più influenti nel mondo del rock. Direi che possiamo assolutamente ascoltarli insieme su Virgin Radio. Questa è We Might As Well Be Strangers.

0: La voce di Bruce Springsteen qui su Virgin Radio. Restate con noi perché tra pochissimo torniamo anche con un classico firmato Eric Clapton.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
14: Virgin Classics 1974.

Virgin Classics del 1974, la versione di Eric Clapton di I Shot the Sheriff, in realtà scritta e pubblicata un anno prima da Bob Marley. Ultimi 10 minuti insieme qui su Virgin Radio Summer in Rock. Devo dire, è stata una settimana bella intensa, ci siamo sentiti tutti i giorni dalle 10 alle 13, grazie mille sempre per i vostri messaggi, mi riempiono il cuore tantissimo, perché poi noi chiacchieriamo, ci diciamo un po' come va, ci diciamo le canzoni che ci piacciono, che ci fanno emozionare, insomma ci teniamo compagnia anche durante questo bel mese di agosto, per chi è in vacanza o anche per chi è al lavoro, perché magari ha preso ferie prima o ha preso ferie dopo, quindi ancora deve cominciare il tutto, attenzione. Quindi grazie sempre a tutti voi, siamo una bella bella famiglia del rock, continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti. Io vi ricordo invece che, vabbè, dopo di me lo sapete ormai, c'è Che Ti Passa fino alle 16, Alteria dalle 18 alle 20, mentre per quanto riguarda noi ci sentiamo anche questo weekend, cambiamo orario, facciamo colazione molto presto insieme, perché ci sentiamo domani e dopodomani, sabato e domenica dalle 8 a mezzogiorno. Sei felice, Mattia Rossi? Tu ci sarai? No, quindi mi ha fatto il gestaccio. Va bene, allora voglio ricordarvi un appuntamento importante che riguarda il Best Rock della prossima settimana. Venerdì 28 agosto dalle ore 22 andrà in onda lo speciale sul nuovo disco degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton, realizzato da Francesco Allegretti, quindi non perdetevelo. E intanto arrivano anche Green Day, questa è I'm Never Gonna R.I.P.

0: Se dovessi morire domani, non mi preoccuperei. Dalla vita ho avuto tutto.
1: Freddie Mercury. Virgin Radio. Style Rock.

0: 1992 si conclude così questa fantastica mattina qui su Virgin Radio Summer in Rock. È stata una bellissima settimana, grazie ancora a tutti voi, grazie mille a Mattia Rossi in regia. Voi non andate via, c'è Che Ti Passa pronta per restare con voi questo pomeriggio. Noi ci risentiamo domani mattina invece dalle 8 a mezzogiorno sempre qui su Virgin Radio. Buon weekend a tutti e dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
7: Summer in Rock.
0: Buon pomeriggio amiche ed amici, siamo in diretta su Virgin Radio ed è sempre bellissimo, dai, anche se Milano oggi ce la racconta un po' più grigia del solito, vero Matteo Rossi in regia? E vabbè, ce la facciamo andare bene, io sono Che Ti Passa, ciao ciao. Allora amici, è comunque agosto, siamo comunque in palinsesto estivo, vuol dire che dalle 13 alle 16 sono in diretta con voi, parleremo di tante cose, chiaramente di musica, gireremo il mondo con le notizie, con l'attualità, ma soprattutto partiamo col free rock, cioè 20 minuti di musica senza alcuna interruzione, e riapriamo gli amplificatori con gli AC/DC Rock and Roll Train.

0: Free Day Florence and the Machine, come ce la ricordiamo libera come una libellula su quel palco quest'anno agli Hay Days di Milano per un live firmato Virgin Radio. Siamo proprio qui in Summer in Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Summer in Rock dalle 13 alle 16, continua il palinsesto estivo con Voce che ti passa fino alle 16 e poi c'è Mattia Rossi in regia fino alle boh, ma noi comunque amiamo gli effetti sorpresa e soprattutto amiamo la vostra voce, le vostre sensazioni, tutto ciò che state facendo. 342-4141-411, dal menù del pranzo che oramai mi mandate tutti i giorni dal primo di agosto a quello che volete. Siamo qua, vi leggiamo, tra pochissimo torniamo anche con i White Lies.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Day White Lies. Il 2009 evidentemente è l'anno che ha consacrato questa grande band come una delle realtà più interessanti della nuova ondata post-punk britannica. Il brano è uscito il 12 gennaio, una settimana prima di quello che poi fu l'album omonimo, con tutto quel mix di oscurità e poi romanticismo e poi tensione che era diventato un po' il loro marchio. Diciamo che ci ricordano un po' i Joy Division, ci ricordano un po' gli Editors e anche un po' gli Interpol, tutti nomi che peraltro ad oggi ascoltiamo sempre su Virgin Radio. Effettivamente i White Lies sono una bellissima crasi di queste grandi realtà. E poi a proposito di realtà giganti, abbiamo visto nel 2026 tornare insospettabilmente, almeno io non me lo sarei mai aspettato, gli Ico and Bunnymen. Ebbene sì, sono ritornati con un nuovo singolo e devo dire che è stato pubblicato a luglio, è il primo assaggio di quello che poi sarà il loro 13° album in studio, che uscirà a settembre, nello specifico il 18, e devo dire che appunto dopo 12 anni sono molto molto curiosa di sapere in che maniera torneranno. Adesso abbiamo chiaramente l'assaggio del primo singolo, quindi un po' l'idea ce la facciamo, e sicuramente anche a livello narrativo l'idea ce la facciamo, perché si parla di una città che diventa quasi fantasma, sospesa tra memoria, nostalgia e malinconia. E capita molto spesso ultimamente che i nostri rocker scrivano di città o di luoghi da cui provengono con nostalgia e anche con un briciolo di romanticismo dark, mi viene da chiamarlo così. Questa è la nuova degli Ico and Bunnymen, Brussels is Haunted.

0: Take Me In dei Blink 182. Una cosa bella è che arriveranno in Italia il 13 giugno 2027 per gli High Days, grande concerto firmato Virgin Radio, e da Virgin Radio rimaniamo qui e andiamo a un Virgin Classic. Tra pochissimo si torna al 1977.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Classics
0: 1977.

Dreams dei Fleetwood Mac, questo brano del 1977 che poi in questo caso è un Virgin Classic, arriva da un album di quell'anno che si chiama Rumours e Dreams, pensate amiche ed amici, che è nata praticamente per caso e in pochissimo tempo. Mi viene da sorridere perché questa frase la diciamo tantissime volte quando parliamo soprattutto di canzoni scritte nel passato del rock, quindi all'interno di queste grandi radici che noi qui su Virgin Radio chiamiamo Virgin Classic. Allora, io com'è che ti passa, i Fleetwood Mac li amo follemente, amo la voce di lei, cioè sono veramente pazzeschi, hanno quell'eleganza, quel pizzico di naif che è totale, ed è bello appunto scoprire che Stevie Nicks durante le registrazioni di Rumours si annoiava mentre gli altri lavoravano e così si è rifugiato in una stanza della Record Plant, si è seduto sul letto, si è trovato un giro ritmico e ha registrato su questa piccola cassetta quello che gli veniva in mente. La canzone era praticamente pronta in una decina di minuti. Poi però arrivò Lindsey Buckingham, che tra le altre cose era il suo compagno con cui era in litigio, e prese quegli stessi accordi e li trasformò in tre sezioni differenti, ed è proprio lì che nasce quella sensazione ipnotica di Dreams. Pochissimo materiale armonico, ma un'enorme quantità di atmosfera, e c'è anche un dettaglio ancora più, se vogliamo dirla così, cinematografico. Stevie aveva scritto Dreams proprio pensando alla fine di quella relazione con Buckingham. Gli diede la cassetta mentre erano ancora arrabbiati l'un con l'altra, lui la ascoltò e sorrise, quindi nonostante il disastro sentimentale riconobbe immediatamente che quella canzone funzionava, perciò è una canzone di rottura nata durante una rottura, scritta in 10 minuti, che all'inizio non piaceva nemmeno alla band e poi sarebbe diventata l'unico numero uno dei Fleetwood Mac nella Billboard Hot 100 americana. Il resto è la storia che conosciamo. Andiamo alla nuova dei Nothing But Thieves, che arrivano su Virgin Radio con Evolution.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti. Quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Noi siamo in Summer in Rock su Virgin Radio, si torna tra pochissimo anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
7: It's 2 p.m.
0: E ripartiamo con la seconda ora in Summer in Rock. Siamo su Virgin Radio. Questa è la nostra estate in diretta. Io sono Katty Passare, sta Mattia Rossi con me in regia anche per questa seconda ora. C'è la nostra musica. Riapriamo gli amplificatori col Free Rock e gli Offspring.

Ah, ah, ah, ah.

0: Living Proof dei Bon Jovi 2024 in diretta in Summer in Rock su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce.
4: Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Cioè, tra le cose che io preferisco in assoluto, cioè fare scroll sul nostro sito, perché è pieno zeppo di finestre in cui ci sono delle notizie molto molto interessanti che riguardano i nostri amati rocker. Allora, amici, siamo a Summer in Rock, sono Che ti passa, c'è Mattia Rossi regia. Tra poco vi racconto un aneddoto che trovate anche sul nostro sito e che riguarda i Foo Fighters, ma si torna con i Coldplay.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
11: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Coldplay è un brano del 2014, però amiche ed amici, a dirvela tutta, la parola magic oggi mi arriva un po' perché facendo veramente, chiamiamolo scroll anche quello che facciamo sul nostro sito, perché è talmente pieno di finestrelle che alla fine un po' col ditino dobbiamo andare in su per guardarle tutte, e mi sono fermata su quella che è stata notizia di qualche ora fa un po' ovunque, legata ai Foo Fighters, a Dave Grohl, che ha rilasciato una dichiarazione assieme poi agli AC/DC, cioè insomma due nomi giganti, e quindi c'è qualcosa di magico in tutto questo, semplicemente perché i Foo Fighters apriranno un concerto degli AC/DC con Dave Grohl, che ha descritto l'opportunità come letteralmente un sogno che si avvera. Il concerto si terrà l'8 settembre, quando gli AC/DC arriveranno a St. Louis nell'ambito del loro tour mondiale Power Up. Tutti i concerti precedenti, inclusi quelli del 2025 in Europa, hanno avuto come apertura i Pretty Reckless, lo sappiamo, li abbiamo anche intervistati nel live firmato Virgin Radio dello scorso anno. Io, proprio come Che Ti Passa, ho personalmente parlato con quella grande donna chiamata Taylor Momsen, e poi ora il gruppo semplicemente verrà sostituito per quell'occasione al concerto in Missouri, e i Foo Fighters sono stati appunto ingaggiati. Sì, è stato questo l'annuncio, diciamo. I Foo Fighters faranno una deviazione speciale e unica dal loro tour mondiale negli stadi Takeover per sostituire i loro amici The Pretty Reckless come ospiti speciali degli AC/DC per una sola data. Questo su tutti i canali. Ovviamente sul nostro sito c'è una lunga lista di ricordi e di dichiarazioni di Dave Grohl su quello che è il suo amore per gli AC/DC, i suoi ricordi sugli AC/DC. Tutto quello che volete sapere noi ve lo diamo paro paro sul nostro sito. In diretta invece vi diamo i nuovi singoli, gli arrivi, quelli molto interessanti che ci confermano la grandezza di una band come Social Distortion. Questa è Tonight.

0: Come rockstar ho due istinti: voglia di divertirmi e voglia di cambiare il mondo. Ho la possibilità di fare entrambe le cose.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: McCartney, che ci dice nel 2026 di fare un bel lavoro di introspezione, perché non è che ci dice venite dentro tipo un invito a casa, cioè è un invito in una casa molto più astratta, che è se stesso. Cioè lui ci dice venite dentro di me, vi faccio leggere delle cose che riguardano per esempio un passato che mi manca tantissimo, quello della mia Liverpool di prima ancora di diventare il grande Sir Macca. Questo lo diciamo noi ovviamente, ma sappiamo essere così. E allora restiamo un po' in ambito passato, perché tra poco c'è un nuovo Virgin Classic. Sono Katy Pass e vi porto al 1975.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Virgin Classics
0: 1975.

Wish You Were Here dei Pink Floyd, fino all'ultima goccia di questo bellissimo capolavoro che poi sentiamo così. Sentite questo vento che ce lo porta via? Ebbene sì, comunque è rimasto tra di noi perché per fortuna è uno dei grandi Virgin Classic che ascoltiamo sempre qui in diretta su Virgin Radio, e i Pink Floyd insomma ci ricordano e ci dimostrano quanto sia importante saper parlare in tutte le direzioni, perché Pink Floyd sono stati estremamente bravi a viaggiare nel tempo, nello spazio e nei contenuti con la musica. Questo è un brano del 1975 ed è Pink Floyd che ci portano nel rock, diciamolo in questo caso un po' più introspettivo e sospeso. Passiamo adesso a una band che si chiama Theory of a Dead Man, che prendono il rock e, come si dice, lo rimettono sull'asfalto. Questo nuovo singolo che stiamo ascoltando da un po' è molto dentro la loro formula hard rock, post grunge, ma c'è una componente evidente southern e country rock che la band ha sempre avuto e sottolineato, cioè chitarroni, riff immediati e una scrittura estremamente diretta. La stessa band ha raccontato più volte di avere una forte passione per il southern rock, di usare anche slide e lap steel nella propria musica, cioè strumenti tipici proprio di quel genere. Soprattutto c'è il loro marchio di fabbrica, cioè l'ironia dentro il rock. Il cantante dice: negli anni ha progressivamente reso la scrittura più visuale e narrativa, inserendo anche battute nei testi. E ci fa ridere perché questo brano parla di un camper e della vita che può accadere anche all'interno di un camper. Winnebago, lay low, I Theory of a Dead Man.

0: 10 anni or sono da questa Revolution Radio del 2016 dei Green Day. Noi siamo in Summer in Rock e tra pochissimo si torna anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
0: Il 21 agosto del 2026, sono le 15, è la terza ora in Summer in Rock e si continua con le grandi dirette dell'estate. E allora andiamo avanti, io sono Katy Pass. Si riparte con una band che abbiamo visto anche dal vivo, quindi apriamo il free rock con i Manic Street Preachers.

0: Hit brano del 2023, chiudiamo così il nostro ultimo Free Rock insieme a chi? A Che Ti Passa, che resta con voi fino alle 16, ad Ale Fiore che mi fa i cuoricioni dalla regia e con cui rimango qui alla guida di questa macchina, appunto, in diretta su Virgin Radio. Dicevo, Summer in Rock, questo è il nostro momento estivo, voi siete con noi e proprio su questa macchina in viaggio. 342 41 41 411, continuate a mandarci un po' di messaggi perché tra poco magari ne leggiamo qualcuno. Intanto voglio salutare tutti quelli che mi stanno scrivendo, soprattutto quelli che sono al lavoro e che grazie alle cose che racconto, alla musica che ascoltano, stanno un po' meglio di come starebbero. Grazie famiglie del rock. Tra poco si ritorna anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

The Secretion Smile e Red Hot Chili Peppers era il 2006 e dal 2006 al 2026 quanto passa Le Fiore? Fammi segno, 20 anni? Mazza, 20 anni, e beh. E noi ritorniamo qua in diretta su Virgin Radio perché dopo 20 anni sappiamo una cosa certa, cioè la dichiarazione ci è arrivata da Flea, quindi comunque essendo il bassista della band tendenzialmente gli crediamo, cioè il fatto che i Red Hot Chili Peppers arriveranno e torneranno nel 2026 con un album che stanno scrivendo a casa di John Frusciante. Siamo molto molto contenti, ma il 2026, oltre che anno di grandi live firmati Virgin Radio, è anche anno di grandi novità, di artisti giganti del rock che sono ritornati scrivendo, che hanno ritrovato la creatività. Ci sembra un anno veramente pieno di azione anche da un punto di vista di artisticità, di creatività, quindi benissimo. Sono tornati anche i Fontaine's DC e qui si sorride tantissimo perché ne stiamo parlando da qualche giorno. Nel mio caso, io che sono Katie Passa, l'ho ascoltata in diretta con voi, poi vi ho fatto vedere il videoclip in diretta insieme, che continua chiaramente ad essere qui assieme a tutto il resto dei videoclip dei brani che ascoltiamo. E a tal proposito vi ricordo i canali Virgin Radio TV, siamo su Sky 717, TV Sat canale 68, potete guardarci dal sito, dall'applicazione, potete andare su Mediaset Infinity, potete restare in diretta in qualunque modalità siete già in questo momento in diretta. Dicevo, Fontaine's DC tornati con questo singolo che poi è l'anteprima di un disco che poi siamo curiosissimi di sentire e quindi tendenzialmente sappiamo che dobbiamo aspettare ancora un po' per quello. È tutto sul nostro sito virginradio.it, i dettagli che riguardano la novità chiamata Fontaine's DC, ma soprattutto la novità chiamata Marianne.

0: 2026, dicevamo l'anno dell'azione, sono tornati anche i Kasabian con Superpowers, nuovo singolo in diretta su Virgin Radio. Siamo in Summer in Rock e tra poco c'è un Virgin Classic del 1975.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri x 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, Il Diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Virgin Classics 1975.

Run, il 1975 è l'anno di questo Virgin Classic. Che bello il nostro boss. Se parliamo di anime nobili, veramente lui ci dà sempre conferma di esserlo, anche attraverso la scrittura dei testi, delle canzoni, attraverso i live, attraverso quello che ci regala, tutta la sua vibe, come ci piace dire, è pazzesca. Allora, da Bruce Springsteen passiamo ai nuovi singoli, perché cosa vi ho detto in quest'ultima ora? Il 2026 sta dando solo e unicamente novità, e infatti ce n'è un'altra. Pensate che i Nickelback, che sono usciti nel 2026 già con un nuovo singolo che abbiamo ascoltato per un po' di tempo, che appunto si chiama Bones for the Crows ed è vivo e vegeto in mezzo a noi, però dopo questa Bones for the Crows sono tornati con Leave Me Behind, uscito proprio oggi, fresco di uscita, 21 agosto 2026, ed è il terzo brano presentato appunto per questo nuovo album Everything Under the Sun, che uscirà invece il 30 di ottobre. Una canzone che stiamo per ascoltare insieme, piccola anticipazione, decisamente più emotiva, c'è una sorta di power ballad costruita sul contrasto, questo narrativo, tra il desiderio di aiutare qualcuno a liberarsi dal proprio dolore e la paura di perderlo nel momento in cui lo si fa, quindi questa sorta di loop, no? In cui si entra, cioè io aiuto una persona mentre sta male, poi però quando starà bene se ne andrà e non farà lo stesso con me. Un po' bisogna farci pace con questa cosa, mi viene da aggiungere. Detto ciò, a livello proprio invece narrativo e stilistico, c'è tutta la grammatica dei Nickelback, cioè comunque una power ballad, quindi super potente a livello di suoni, che però racconta comunque qualcosa di delicato. Perciò ci viene da dire che il contrasto è quello che ci si aspetterebbe. I Nickelback non abbassano il volume per raccontare una fragilità, la fanno esplodere. Ascoltiamola. Nickelback, Leave Me Behind.

0: Feel My Love degli Stereophonics, brano del 2021. Io voglio subito salutare Cesare e Chiara che ci stanno scrivendo perché vanno a festeggiare il loro 7° anniversario e si godono quest'ultimo viaggio di vacanza insieme a noi, tutta la famiglia del rock che è stata in diretta con me su Virgin Radio. Io che sono Katy Passa vi ricordo che questo weekend ritorno in diretta con voi dalle 12 alle 16, ma vi anticipo che per la prossima settimana a quest'ora, quindi dalle 13 alle 16, troverete il mio amico, la grande voce di Francesco Allegretti. Quindi intanto questa è la mia ultima reale puntata di Summer in Rock per la stagione 2026 e tornerò poi tutti i Rock in Weekend, li faremo insieme, insomma. Quindi un abbraccio e un 5 alto da Katy Passa, a domani, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 16 e un minuto.
4: It's 4:01 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
2: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei aggiornato sul calciomercato?
4: Ovvio, leggo Gazzetta.
3: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
5: Per forza, leggo Gazzetta.
3: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
4: Direi, leggo Gazzetta.
3: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
11: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
0: Virgin Classics
12: 1975.

0: Volevo che la mia rabbia fosse valida. E il solo modo per farlo era di essere discretamente attraente.
1: Courtney Love.
2: Virgin Radio. Style Rock.
3: You gotta keep them separated.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
9: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A15 e Fidenza in direzione Milano. Sempre sull'autosole prestare attenzione per visibilità ridotta dal fumo di un incendio tra Capo e Santa Maria Capua Vetere in entrambi i sensi di marcia. Un incidente sulla A14 provoca 7 km di incolonnamenti tra il bivio per la A25 e Atri Pineto in direzione Bologna. Infine sulla statale 66 Pistoiese rallentamento per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Piazza e Le Piastre viaggiando verso l'allaccio con la statale 12 della Betone del Brennero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: fell in love.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinko, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
12: Perché se non Degli, non ci credi.
13: Virgin Classics 1979.

0: Continua a pensare che l'amore è tutto ciò di cui hai bisogno. Non conosco un messaggio migliore di questo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show. 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Gürlek, dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Per traffico intenso, incolonnamenti a tratti tra il bivio per la A25 e Roseto degli Abruzzi verso Bologna. Sempre per traffico, sulla A30 in direzione Caserta, coda sul bivio per la A1 verso Roma. Infine, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, prestare attenzione per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio di Castrocaro Terme. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
0: Sunset in Rock.
8: Che ore sono? 18:02 minuti, è venerdì 21 agosto e noi siamo qui a tenervi compagnia. C'è Ale Fiore in regia, buongiorno, anzi buonasera Ale. Io sono Alteria, ultimo giorno in diretta con voi. Settimana prossima Sunset in Rock sarà guidato da Andrea Rock. Però godiamoci insieme queste due ore a chiacchierare di rock and roll, a chiacchierare di tante cose. Vediamo dove ci porta il cuore. C'è una scaletta ricca, tante belle canzoni da ascoltare, ma soprattutto soprattutto, io lo dico sempre, mi piace l'idea che questo programmino qui lo facciamo insieme, quindi se volete rendermi un'alteria felice sarebbe così stupendo ricevere un vostro WhatsApp vocale, così vi buttiamo anche in onda e ci raccontate un pochino la vostra estate, dove siete, cosa state facendo, come vi chiamate, da dove ci ascoltate, perché state facendo quello che state facendo e bla bla bla. 342 41 41 41 41, questo è il numero magico, è tutto al posto giusto, quindi siamo pronti a partire, partiamo molto bene perché arrivano gli AC/DC.

Anything goes per iniziare Sunset in Rock 18.07, ma avete letto la notizia bomba che riguarda questo live più unico che raro, AC/DC insieme ai Foo Fighters, due delle rock band più importanti di due generazioni anche musicali diverse, quindi ci sono i papà che sono gli AC/DC e poi arrivano i figli che sono i Foo Fighters, beh, insieme sul palco, purtroppo non in Italia, ve lo dico, un'unica data nel Missouri dove solitamente lo sapete c'è Taylor Momsen con i suoi Pretty Reckless ad aprire tutti i concerti degli AC/DC. In quell'occasione non potevano esserci i Pretty Reckless ed ecco che sono stati annunciati per l'8 settembre appunto in Missouri a St. Louis i Foo Fighters. Vabbè, io provo un'invidia per chi sarà presente che è veramente gigante. Dave Grohl non ci può credere, è un sogno che si avvera. Quando avevo 11 anni, racconta Dave Grohl, guardavo i film concerto documentario degli AC/DC, ho conosciuto il vero rock and roll, quindi sarà davvero bello bello bello. Bravi AC/DC e bravi Foo Fighters, ottima scelta. Arrivano un sacco di saluti, Ale Fiore, se sei d'accordo tra pochino vi buttiamo in onda. Mentre vi aspettiamo arriva Evolution, loro sono i Nothing But Thieves.

0: 8-9, è il 21 di agosto, è venerdì, ma come siete attivi in fermento quest'oggi? Arrivano tanti saluti e come promesso noi vi buttiamo nell'etere.
1: Ciao Alteria, bentornata, che piacere sentirti. Anch'io sono appena tornata, mi sono fatta delle vacanze bellissime.
0: Ottimo.
1: In Grecia, su varie isole, bene, poi in montagna. Quindi grande Alteria, ti seguo sempre anche con la tua bellissima moto. Ciao!
2: Ciao, noi siamo Viola, Francesca e io Teresa e veniamo dalla Sardegna. Siamo in vacanza in Toscana e in questo momento siamo al bar a giocare a biliardo. Saremo qua fino al 22.
3: Ciao Alteria e Sberebem.
0: Sberebem a tutti voi. Che bello, dai, insieme fino alle ore 20. Posso fare un saluto personale, Ale, perché non capita tutti i giorni di sapere che all'ascolto ci stanno mamma e papà, i miei in questo caso, i miei genitori, nel traffico da 9 ore, stanno cercando disperatamente di rientrare dal Trentino verso casa, ma c'è un grande traffico, non saranno gli unici, chissà quanti ascoltatori di Virgin questa sera sono un po' incagliati nel traffico, e quindi niente, dai, saluto mamma e papà, voglio lo sberebem dei miei genitori, lo sberebem della famiglia Bianchi. Molto bene, continuiamo con la musica. Questo singolo si intitola Gioia, Joy, lui è Role Model.

0: Sisters con Parallel Universe. Noi restiamo insieme a Sunset in Rock e torniamo e parliamo di filmati ritrovati, della madrina del rock and roll, e poi abbiamo sempre le nostre belle storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Okay, ma quando sento questo brano, Everything, siamo nel 2002, a me viene in mente lo shock che provai nel vedere il videoclip musicale di questo brano, perché è il periodo in cui Alanis Morissette si tagliò i capelli. Voi sapete che se si pensa alla Morissette ai tempi di Jagged Little Pill, che è stato il suo album più clamoroso nel 1995, aveva questi lunghi capelli, quasi fino alle ginocchia, insomma davvero lunghi. Poi a un certo punto, ribaltone, taglio di capelli un po' alla maschiaccia. Io ricordo il mio trauma quando la vidi in questa nuova veste, bellissima sempre in assoluto. Jagged Little Pill è di sicuro, come dicevamo prima, l'album più importante nella discografia di Alanis Morissette. In realtà, prima del 95, piccolo aneddoto, lei aveva già pubblicato due album prodotti e distribuiti solamente in Canada. Erano mega pop, cioè tipo che era circondata anche da ballerini e queste sonorità molto molto molto mainstream e pop. E poi per fortuna è stata scoperta da un grande talent scout e ha fatto questo album appunto rock, come si deve. Jagged Little Pill è stato un successo mondiale. Va bene, da Alanis Morissette a Street of Dreams, questo è il nuovo lavoro di Bono Vox e Soci, ovvero YouTube.

0: Prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Dolores O'Riordan con i suoi Cranberries, era il 1994, Dreams, i sogni. Ma sai che ho letto che i sogni in estate, per una serie di motivi, intanto perché fa caldo e poi perché c'è più luce, si imprimono meglio i sogni nella memoria. Tu dirai, caro il mio Alefiore Regia, perché? Perché col fatto che fa caldo e c'è più luce, ci svegliamo più spesso di notte, siamo più in un dormiveglia, quindi interrompiamo la fase REM, che è la fase durante la quale si fanno i sogni, quelli belli o quelli brutti, a seconda della notte, e quindi continuando a svegliarci rimane più in superficie il sogno ed ecco che lo ricordiamo meglio. Boh, sai che non ho fatto caso assolutamente a questa cosa. Ciò a cui ho fatto caso in realtà nell'ultimo mese è che io ho fatto strafatica a dormire, ho fatto molta fatica a dormire e i sogni non me li ricordo quasi mai. In realtà questo è un brutto difetto che ho. Potremmo parlare di sogni, Robert Smith con i suoi Sogni e Incubi ha scritto delle grandi canzoni insieme ai suoi Cure, e quindi perché non addentrarci in questo argomento? La domanda, la prima che vi faccio, è molto semplice, al 342-4141-411. Solitamente ricordate i vostri sogni e se sì, raccontatemi il sogno più bizzarro che avete mai fatto nella vostra vita. Questa è All I Ever Am, i Cure.

0: la Ever Am Cure. Noi restiamo insieme e torniamo anche con il nuovo singolo del leggendario chitarrista dei Black Sabbath, ovvero Tony Iommi.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Virgin Classics 1975.

Walk This Way, Aerosmith, tra i riff più importanti del rock and roll. Si parlava di sogni, mentre voi vi state sbizzarrendo con i vostri WhatsApp raccontando sogni o incubi più strani mai fatti. Guarda, questa band, gli Aerosmith, ci danno lo spunto per dire che uno dei loro primi grandissimi successi prendeva spunto dai sogni. Dream On, primo singolo degli Aerosmith, insomma, e parlava proprio di sogni da poter in questo caso realizzare e inseguire, quindi non quelli notturni. Ma la storia pazzesca che voglio raccontarvi ha a che fare con i Black Sabbath, anche perché stiamo per ascoltare Tony Iommi, chitarrista leggendario dei Black Sabbath. Voi sapete che l'album d'esordio dei Black Sabbath, che si intitola proprio Black Sabbath, e l'atmosfera di questo album nacque anche a causa di un incubo che fece Geezer Butler della band, che ebbe un'idea bizzarra. Allora lui decise, Geezer Butler, di dipingere tutte le pareti di una stanza di casa sua tutte di nero, appese degli oggetti un po' così esoterici, un po' particolari, e si addormentò. Sul comodino aveva un libro di magia nera. Durante la notte fece un incubo terribile dove questa lunga figura, questa sagoma nera, insomma, andava a minacciarlo di morte. Si svegliò di soprassalto, angosciato, e con questa atmosfera molto cupa addosso entrò in sala insieme ai suoi compagni dei Black Sabbath e iniziarono a registrare il loro album d'esordio. Quindi anche in questa storia c'entrano i sogni. Ecco Tony Iommi.

0: 4 out of 5 Arctic Monkeys, molto eleganti con questo brano. Adesso arrivano le notizie del TG Com 24, le informazioni sul traffico e poi la seconda ora di Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock. Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: It's 7:01 p.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente pezeschiano è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per traffico congestionato tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A11 rallentamenti tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Incolonnamenti a tratti per traffico sulla A14 tra il bivio per la A25 e Val Vibrata in direzione Bologna. Infine sulla statale 62 della Cisa si segnalano disagi alla circolazione per una frana e conseguenti materiali dispersi all'incrocio di Fornovo di Taro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: ad aprire la seconda ora di Sunset Rock, Last Night, la scorsa notte. Guarda, anche gli Strokes ci cascano bene sull'argomento che stavamo trattando fino a qualche minuto fa. Si parlava di sogni, si parlava di incubi, abbiamo anche raccontato di quelle band che, beh, un po' sono nate per colpa magari di un incubo. Vedi Black Sabbath, per colpa, per merito dell'incubo, sono nati avvolti nell'atmosfera di un nightmare. Ma abbiamo degli ascoltatori che ci raccontano storie davvero particolari, tipo sentite un po'.
1: Ciao Alteria, io sono una psicologa che pubblica romanzi horror e normalmente i miei romanzi prendono tutti spunto da incubi terribili che, ahimè, faccio, però mi fa piacere perché così ho molto da scrivere.
0: Ma pensa te, sai che, boh, tu alle fiore incubi, non sogni, incubi brutti, feroci ne fai, ma a me capita quasi mai, ma mi verrebbe da dire mai, cioè non me ne viene in mente uno nello specifico. Invece ho in mente quei sogni ricorrenti brutti che tornano, ma non proprio incubi, quando cadono i denti in sogno. Ti è mai capitato? Sono sogni ricorrenti che capitano nelle notti di molte persone. Va bene, andiamo avanti a parlarne. Adesso però arriva la magia di Paul McCartney dal suo ultimo album, questa è Come Inside.

Coda degli anni 80, 1987, Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Voi siete su Virgin Radio, Sunset in Rock fino alle 20 con me che sono Alteria. Ultima giornata insieme, settimana prossima in questo orario arriverà Andrea Rocche. E poi ci piace ricordarvi che dal 31 di agosto, lunedì 31 agosto, riparte la scuola, la campanella suona e i programmi di Virgin Radio tornano ad essere quelli che conoscete. Quindi per quanto mi riguarda, dal 31 agosto, dalle 9 alle 11 del mattino vi aspetto con Morning Glory. Molto bene, siccome andiamo avanti fino alle 20, due cose: siamo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, c'è il nostro bellissimo sito virginradio.it e poi se volete mandarci un salutino, perché no, le coordinate le ripeto, sono sempre quelle 342 41 41 41 41. Mille e più modi per tenerci compagnia. Gli Amazons sono tornati, questo brano ci piace parecchio, si intitola Blood on the Bone e noi qui ce l'ascoltiamo insieme.

0: Even to Fly. All'interno di Sunset Rock anche Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Sono le 19:25 minuti, Sunset Rock su Virgin Radio, orario aperitivo, quasi cena. Dai, torniamo con i Muse, con i Foo Fighters, torniamo e parliamo anche di cinema.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Noi ci siamo, e voi?
7: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
8: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in

Science, questo è il titolo, singolo dei Muse di qualche, beh, di qualche annetto fa. Allora, aiutatemi nella scelta. Questa sera, caro il mio Ale Fiore, vado al cinema. In realtà ho già scelto di vedere il film del momento, che è Odissea di Christopher Nolan. Chi ha visto Odissea? Mi dite un po', non spoilerate il finale, scherzo, comunque più o meno l'Odissea alle medie, al liceo, ma alle elementari forse no, però più o meno la storia la si conosce, non nel dettaglio ma ce la ricordiamo. Ma com'è sto film? Ditemi, mentre voi mi raccontate se già avete visto questa pellicola, come si diceva un tempo, io vi racconto cosa sta succedendo in Cina. Una cosa pazzesca: nelle sale cinesi, sale cinematografiche, stanno proiettando un film di una bruttezza più unica che rara. A detta di tutti è brutto, è brutto, è brutto. È un film di animazione fatto con pochissimo budget, brutti dialoghi, brutte le immagini, cioè proprio non si capisce perché andare a vederlo. Eppure sta facendo record incassi. Perché? La solita dinamica di sempre: un influencer va, dice, ho visto questo film, è il più brutto di sempre, e quindi crea la curiosità, tutti vanno a vedere il film più brutto di sempre, alla fine questi hanno guadagnato un sacco di soldi. Sono strani racconti. Titolo del film, secondo me già dal titolo si poteva intuire, insomma, che forse è proprio bello, la mucca sta arrivando. Dico, questo è il titolo del film, in cinese è New Lai, la mucca sta arrivando. Va bene, siamo entrati anche nel mondo del cinema, adesso apriamo la finestra al mondo dei Foo Fighters. Window.

0: Tonight, Tonight, Smashing Pumpkins. Se avevo dei dubbi per i miei programmi di Tonight, Tonight, questa sera ho detto andrò al cinema, vorrei vedere di Christopher Nolan Odissea, film del momento, ne parlano tutti. Abbiamo ricevuto una recensione sul film, sentiamo un po'. Dove...
1: L'Odissea invece è il film più bello di sempre.
0: Addirittura.
1: Vallo a vedere.
0: Vado.
1: Vedrai, fantastico. Un sotto i Foo Fighters.
0: Bene, bene, bene. Andremo. Ciao.
2: Sbere, buonasera.
0: Sbere, buonasera a voi. Bella la versione serale di Sbere Bam. Siamo quasi addirittura d'arrivo fino alle 20 insieme. Sapete cosa? Ci ascoltiamo anche Yo Spring.

0: Gli Swed all'interno di Sunset in Rock con Sweet Kid. Noi torniamo con un Virgin Classic a cura di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Classics 1971.

capolavoro di David Bowie, Changes. Chi meglio di Bowie può parlare di cambiamento? Questa è la canzone manifesto del Duca Bianco, in assoluto, gran pezzo. Siamo arrivati sul finale, sulla coda di Sunset in Rock. Io ancora una volta vi voglio ricordare che da lunedì troverete in questo orario il mio amico e collega Andrea Rock. Adesso però ci godiamo insieme Yuba Stank con How Do You Sleep?

0: Bruce Springsteen, scrivete qualche letterina in estate da spedire, le care vecchie cartoline per esempio, potrebbe essere un ritorno all'analogico molto, molto poetico, molto bello. Noi abbiamo finito con Sunset in Rock, 2 ore insieme, grazie a Dalle Fiore in regia, grazie a voi perché ci siete sempre e ci fate anche voi dalla vostra posizione compagnia. Per quanto riguarda me, ci sentiamo dal 31 agosto con Morning Glory dalle 9 alle 11. Vi mando un bacio, un abbraccio, alla prossima, ciao d'Alteria.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: It's 8:01 p.m.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Meglio dei saldi ci sono solo gli extra saldi. Solo a Fidenza Village dal 21 al 23 agosto. 20% di sconto extra sui prezzi dei saldi. Diesel, Pinco, The North Face, Timberland e molti altri. Scopri di più su fidenzavillage.com.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699€ e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock, su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
0: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
0: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Sei aggiornato sul calciomercato?
14: Ovvio, leggo Gazzetta.
13: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
15: Per forza, leggo Gazzetta.
13: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
14: Direi, leggo Gazzetta.
13: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A. La Gazzetta dello Sport e non c'è partita.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
2: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni.

0: giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Best Rock 500.
10: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
5: odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
6: It's 10 p.m.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock speciale Weezer con Ringo.
7: Ragazzacci del rock and roll anche notturno, benvenuti a Virgin Radio, un saluto da Ringo, pronti a questo che è uno speciale Weezer e io sono contento perché lo sapete, lo dico tutti i pomeriggi a Revolver, sono un grande fan di River Cuomo e di questa band. Sono tornati Weezer, l'album nuovo già ribattezzato Gold Album, 20° album nel corso della loro carriera, 7° dedicato a un colore dopo aver pubblicato tanti colori, poi ne parleremo di questo, insomma una band che io amo, ripeto, River Cuomo, voce chitarra solista, Bram Bell, chitarra ritmica, Scott Schreiner basso e Patrick Wilson a batteria. Loro sono i Weezer.

0: Olly con i Weezer nel 94. Stasera abbiamo questo speciale Weezer col nuovo album già ribattezzato Gold Album. Buddy Holly, che invece era nel 94 nell'album blu. Prima vi parlavo dei colori, perché loro scelgono sempre un colore. Nel 94 blu, nel 2001 green, nel 2008 red, white nel 2016, teal nel 2019, black sempre nel 2019, dove hanno scelto adesso invece per l'album nuovo un altro colore che è l'oro, il gold, come si dice in inglese. Ragazzacci, beh, lasciamo intanto la vecchia Buddy Holly. Buddy Holly, che venne pubblicata in occasione del 58esimo compleanno del leggendario cantautore, mai dimenticato, uno dei precursori del rock and roll. Ma torniamo al Gold Album. River Cuomo ha dichiarato che per la band registrare quest'album è stato come tornare alle origini, quindi in una sala prove, un po' come fanno nell'immaginario americano. In genere l'immaginario era più che la sala prove e il garage di casa, però sala prove quando avevi qualche soldino, quindi suonando insieme, scrivendo insieme, cercando di capire cosa volessero fare dopo e quale forma avrebbe assunto il prossimo progetto. Per questo album hanno scelto due produttori con approcci diversi, ma in sintonia con la visione sonora dei Weezer. Sono Klaus Howlund e Kenneth Bloom. Io direi, entriamo in questo Gold Album, che contiene brani ironici sull'invecchiamento come band, sul valutare la propria eredità e sul continuare ad andare avanti come Weezer, insomma qualcosa di nuovo. Io direi, entriamo veramente con la prima canzone di questo nuovo album. Si chiama Say Yes, un brano, una canzone che si intitolava originalmente School Sucks. È inutile che le traduco cosa vuol dire, la scuola, ecco, è stata scritta da River Cuomo per suo figlio Leo, che ha 14 anni, leggera, divertente, col suono inconfondibile dei Weezer.
1: Everybody

Shane Again dal nuovo lavoro, il nuovo lavoro d'oro, Gold Album dei Weezers 2026, in questo speciale Weezer stasera a Virgin Radio con Ringo. Per Shine Again il produttore Kenneth Bloom e il co-produttore Klaas Åhlund hanno scelto di incorporare in questa canzone sonorità tipiche di band desert come i Caius e Queens Stone Age, e per farlo diventare una sorta di brano stoner metal. Nulla a che vedere con la scrittura dei testi, solo riferimenti a livello sonoro. Difatti River Cuomo ha dichiarato di interpretare Shine Again come un segno di ritrovata fiducia in noi stessi. E avanti con la fiducia dei Weezer col nuovo lavoro. Arriva Don't Make It Weird.

Don't Make It Weird, brano dal piglio fortemente autoironico e geek rock. Il testo gioca sui cliché delle relazioni moderne e delle insicurezze. Musicalmente è sorretto da una sezione ritmica serrata registrata rigorosamente in presa diretta. Devo dire che qui i Weezer sono un po' tornati alle origini, nel suono forse un po' più rough, un po' più punk. Sì, perché stasera qua a Virgin Radio lo speciale è dedicato ai Weezer.

0: Ragazzacci del rock and roll, lo so, non è Revolver, è Notte Fonda, voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, tranquilli, torniamo tra poco con l'ultimo album dei Weezer che è meraviglioso.
1: Best Rock speciale Weezer.
0: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
2: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sei aggiornato sul calciomercato?
6: Ovvio, leggo Gazzetta.
5: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
7: Per forza, leggo Gazzetta.
5: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
6: Direi, leggo Gazzetta.
5: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.40. E da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21.30.
1: Su Virgin Radio, Best Rock speciale Weezer.

Ash Pipe con i Weeds, questa è Virgin Radio, era il Green Album nel 2001, uno di quei colori scelti per il nuovo colore, invece c'è l'oro per il nuovo album dei Weezer. Sì, siamo qui in questo speciale a Virgin Radio con Ringacci e con voi là fuori. Allora, abbiamo sentito da già un sacco di pezzi dell'album nuovo con qualche brano del passato, anche magari per qualcuno che questa sera non conosce benissimo i Weezer, ecco un ottimo motivo per sentire l'album nuovo dei Weezer. Allora, in questi giorni a Virgin Radio avete sentito il singolo nuovo che si chiama We Might As Well Be Stranger con Wednesday, brano registrato con appunto una band alternative del North Carolina con la voce di Carly Hartman, e devo dire che sta piacendo tantissimo a Virgin Radio e a Revolver. Canzone che mostra una versione diretta e cruda della band dei Weezer, carica di urgenza e vitalità al pari di qualsiasi altro pezzo del loro catalogo dopo 3 decenni di carriera. Secondo noi è un brano d'impatto che valorizza la qualità dei Weezer, che aggiunge molta forza.

I Wizard, il nuovo album, il Gold Album a Virgin Radio CEO, gran pezzo di sonorità molto cruda. River Cuomo ha descritto questo brano come un sequel di Undone the Sweater Song, forse uno dei brani più belli di tutto il disco, secondo me, con questo attacco punk rock alla società frontale, veloce e senza fronzoli, anche se loro poi, insomma, possono arrivare da Beverly Hills, anzi l'hanno cantata a Beverly Hills. Ragazzacci, siete con Ringo, questa è Virgin Radio, una serata speciale dedicata al nuovo lavoro dei Weezer. Andiamo al nuovo altro singolo che vogliamo farvi sentire, si chiama Hoops, una traccia solare con armonie vocali che richiamano, d'altronde siamo in California, i Beach Boys, una classica feel good song alla Weezer, e loro sono veramente dei provetti in fare queste canzoni, perfetta per spezzare la tensione dell'album e dare respiro alla scaletta grazie al ritmo rimbalzante. Signori, Hoops, The Weezer.

nuova canzone del nuovo lavoro dei Weezer. D'altronde stasera uno speciale dedicato ai Weezer col nuovo album già ribattezzato Gold Album, ventesimo album della carriera dei grandissimi Weezer, tutti con un colore particolare: blu, green, red, white, black. Grande River Cuomo, Brian Bell, Scott Schriner, Pratic Wilson. Andiamo avanti anche perché abbiamo un'altra canzone da sentire insieme questa sera a Virgin Radio. Si tratta di Nowhere. Qui siamo un po' sul malinconico, introspettivo e dominato da chitarre grandi arpeggiate. Si concentra sul senso di smarrimento, sulla crisi di identità, esplodendo poi in un muro di chitarre nel finale che ricorda le dinamiche di Blue Album. Stiamo parlando del 1994, ma questa è Nowhere.

0: Nowhere, altra nuova canzone dal nuovo lavoro dei Weezer, The Gold Album. L'ho mollato il colpo, sempre a volume altissimo.
1: Best Rock, speciale Weezer.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Sei aggiornato sul calciomercato?
6: Ovvio, leggo Gazzetta.
5: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
7: Per forza, leggo Gazzetta.
5: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
6: Direi, leggo Gazzetta.
5: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
1: Su Virgin Radio, Best Rock Speciale Weezer.

C'è sempre Beverly Hills, una Beverly Hills in mezzo per i Weezer. Voi siete su Virgin Radio con Ringaccio, stasera speciale dedicato al nuovo lavoro dei Weezer, The Gold Album. Stasera stiamo affrontando un po' di tracce, qualcuna del passato ma molte, quasi tutte quelle del nuovo album. Beverly Hills era del 2005, ma andiamo, torniamo al nuovo lavoro, questo lavoro d'oro. Parliamo di Show Must Go On, che non è dei Queen appunto, ma è una nuova canzone, brano sulla longevità dei Weezer, che spiega la filosofia dei Weezer: continuare a suonare dal vivo ad ogni costo, ignorando le mode del momento. E Weezer hanno paragonato il riff di questa canzone a quello di Rock and Roll delle Led Zeppelin. Vediamo se è vero. The Show Must Go On. Okay, sounds good.

con i Weezer, stiamo parlando dell'uscita di questo Gold Album. E un'altra canzone che abbiamo sentito, una prima versione di demo di Up in the Clouds, fu realizzata in vista di quello che sarebbe poi diventato il nono album dei Weezer, Everything Will Be Alright in the End. Ma il brano è nato dall'evoluzione della canzone East Coast o West Coast, ideata originalmente già nel 2006, ma sono arrivate adesso al 2026. Andiamo avanti col nuovo lavoro. Ho parlato di Beverly Hills prima, Los Angeles, nella vita di River Cuomo e dei suoi Weezer, c'è una canzone nel nuovo album, The A.L.A. Sound.

0: di LA, di LA Sound, altra canzone nuova dei Weezer in questo speciale stasera Virgin Radio dedicato al The Gold Album, canzone questa di LA Sound incentrata sui primi tempi dell'attività live della band, sicuramente uno dei pezzi più riusciti secondo me dell'album. Una lettera d'amore e odio alla scena musicale di Los Angeles e della California chiude un po' il cerchio dell'album con una jam session selvaggia che esalta l'approccio live in studio della, scelto dai Weezer. Ragazzi, io spero che il lavoro nuovo che abbiamo sentito insieme di River Cuomo e i suoi Weezer vi sia piaciuto. Se volete sentire i singoli li sentite nelle 24 ore di programmazione di Virgin Radio. Naturalmente, se andate a dormire buonanotte, se andate in giro con la vostra macchina, col vostro aereo, smanettate Virgin Radio, alzate il volume e godete del rock and roll, anzi noi lo chiamiamo lo style rock. Ciao da Ringo.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
7: It's 10:59 p.m.
1: Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
1: Rock, rock, rock. Party.
2: Il più grande evento rock del weekend.
1: Rock Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Corri da Troni, fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21:30. Vi aspetto.

0: Luca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

Un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.